So tell me, kuti weekend yako yakamira sei? Ukufaririre pi? Ukufara nani? Ende mukuzitirei? 0719 255 655. Akana uri kumberengwa? Amberengwa ndo yangu zvamanje manje. Ndo yandiri kufamba nayo.